0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tau whātalo whātio le paia Samoa nei tū la talo whalama malo so i fōmau a malangi mā. O si mai rōle whaafonga i telefone a lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Le aso lulu lus fulono au kuso lua whilu fulono a walo si la fia. Wa mana o mia kampani o fa sa lango fa lawa itele po le social media e fa atu ina sipu lenga fa atu ntono o le saonga le mui lunga le laina ma si fa sa langa e tapu e la ato e la loifo le sifulono tau sanga le maatutua. Na fa alien minisao a onga ya Erika Stanford fa apea o le a fa atu langa tutusa ni usile i onga tasi maisi ya tunuu o lo atu ina atu le tiute tau ave sili atu kampani te konolosi e pui pui e tamaiti ilunga le laina. Faalia ele palmio Christopher Luxon ele te tauna a vele faa ingo se faa polikiki a wapu sao nia faa pitoa e pui pui ai tamaiti. Wa faa ngaina ele acti mali New Zealand first ele faa iupu maali lia ele ioe. Agree to disagree olo na winga ole amana umia le national lango lango le leipa ina ia pasia le tuula afono ele onfa itango mua mua. Faalia le taita ole act a ya David Seymour o le pui pui o tamaiti mai faa sa launga i lunga o le laina o se mea matu ya. A isa le i oe ele aungani ale national. Na wala awina le taita ole New Zealand First le afionga vavasa manai a Winston P.

E holo ai ofa, pe ange koe lawa fulfa. Hai toi provet, wahi tato vestau. Aku tu toe ai lotoi.